0: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
1: Volim te uvijek i kada se budi.
0: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
1: Volim te, ne znam kako da odolim.
0: Vidimo se na Bardini.
1: U svakom slučaju te volim.
2: Ciao, sto cercando un souvenir, qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
3: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia, qualcosa di locale e gustoso.
2: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
3: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Imamo lagani breaking news. Naime, uhićen je Željko Kerum. Da, da, kako doznaje Slobodna Dalmacija, dok uhićenje je došlo ni manje ne više sinoć u Vela Luci, dok se bivši splitski gradonačelnik upuštao uz zvukove u čast Olivera Dragojevića, dočekao ga je neugodni šok. Slobodna Dalmacija doznaje da se radi o uhićenju vezanom uz aferu konoba Pršut, koja je u Kerumovom vlasništvu u Kaštelima. U aferu su upletene i druge Kerumu bliske osobe. Ostaje vidjeti kako će priča ići dalje. Evo, za Keruma jedna, on voli Mišu,

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dalla redazione italiana della Radio Lusso in Piccolo, Radio Jadranka. Oggi con voi è Ileana e vi porterò per l'isola con le novità, le informazioni, nonché le previsioni meteo. Oggi è la giornata internazionale dell'amicizia. Chi trova un amico trova un tesoro, dice la canzone. Il sole è sorto alle 5:47 minuti e tramonterà alle 20:30. Purtroppo il giorno si sta accorciando. E la Chiesa Cattolica festeggia oggi San Pietro, crisologo, vescovo e dottore della Chiesa. E queste sono le attualità locali. Da oggi entra in servizio per la prima volta la nuova linea traghetto merci Lusso in Piccolo Unie Sansego e Ritorno, istituita su iniziativa della città di Lusso in Piccolo in collaborazione con i comitati locali di Unie Sansego. La nuova linea è destinata al trasporto di merci, materiali da costruzione e altri beni necessari e rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dei collegamenti tra le comunità insulari. Avviso per il volo illegale di droni a Unie. A Unie è stato rivolto un avviso ai residenti, turisti e gestori di alloggi turistici a causa del crescente numero di droni che sorvolano il paese e le proprietà private. E questo succede anche nella città di Lusso in Piccolo, anche a Cigale. Si ricorda che per la vicinanza dell'aeroporto di Unie, gran parte dell'isola si trova in uno spazio aereo soggetto a restrizioni dove l'uso dei droni è limitato o vietato. Lo stato dello spazio aereo può essere verificato sulla mappa ufficiale del portale AMC del controllo del traffico aereo croato. Secondo concerto della 20ª rassegna musicale di Sansego. La 20ª edizione della rassegna musicale di Sansego prosegue con il secondo concerto intitolato Africu voli zili svit, l'Africa ama tutto il mondo, che propone un originale incontro tra musica classica e ritmi ispirati all'Africa. Al via i giochi sportivi per bambini a Ciunschi. A Ciunschi prendono il via i giochi sportivi per bambini aperti ai partecipanti di tutte le età. I bambini potranno gareggiare in due discipline tradizionali, bocce e alca, nell'ambito del programma estivo dedicato ai più piccoli. Le gare si svolgeranno oggi alle ore 18 nel frantoio Torac a Ciunschi. Il guitar trio Elogio. Il guitar trio Elogio.

0: Loggia, protagonista delle serate musicali di Ossero. La 51esima edizione delle serate musicali di Ossero prosegue con il concerto del guitar trio Elogio, formato dai chitarristi Petrik Cecu, Pedro Ribeiro e Rodriguez e Tomislav Vukšić. Il pubblico potrà ascoltare un programma ricco di opere di importanti compositori, tra cui la prima esecuzione del brano del giovane compositore croato Šimun Charlie Botica e un arrangiamento della suite del balletto E l'amor brujo di Manuel De Falla. Il tutto avrà via questa sera alle ore 21 nella ex cattedrale di Ossero. Prosegue questa sera la rassegna del cinema italiano Lus in Piccolo. La nona rassegna del cinema italiano continua questa sera con la proiezione della commedia italiana Notte prima degli esami 3-0, diretta da Tommaso Renzoni e interpretata tra gli altri da Sabina Ferrilli. Il film racconta con ironia le vicende di un gruppo di maturandi alle prese con gli esami finali, tra amicizie, amori e situazioni divertenti. Questa sera alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor. Questa sera al teatro in piazzetta il cabaret Uomini Balcanici. La 20esima edizione del teatro in piazzetta a Cherso prosegue questa sera con uno spettacolo dedicato a un pubblico adulto. L'attrice Monica Romic porterà in scena il cabaret Balkanski Muškarci, Uomini Balcanici. Il spettacolo inizia questa sera alle ore 21 nella piazza Piazzetta a Cherso. Giochi estivi di Neresine, proclamati vincitori questa sera il torneo di Carcetto.
1: Previsioni del tempo.
0: Sereno, soleggiato, allerta rosso, l'ondata del caldo è all'apice, indice raggi ultravioletti 8, vento debole da nord-ovest, mare quasi calmo, visibilità ottima, temperatura massima 33 gradi, temperatura del mare tra 25 e 27 gradi. Per domani e anche fino alla fine della settimana e l'inizio della settimana prossima continua molto caldo, soleggiato, senza nuvole, mare quasi calmo, vento debolissimo e temperature ancora in lieve aumento. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il primo notiziario della giornata con un pensiero. Dovremmo imparare dai girasoli, alzarsi al mattino, guardare il sole e mostrarci belli e sorridenti e dire buongiorno. Buongiorno a tutti voi e a risentirci.
1: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Anche questa settimana Jadranka Tregovina vi propone tante offerte imperdibili. Limoni, confezione da 500 grammi a 1,14 euro. Prugne a 1,49 euro al chilo e melanzane a 1,54 euro al chilo. La torta Damska è in offerta a 1,30 euro. Latte senza lattosio Zbregov nelle versioni all'1,5% e al 2,8% di grassi a 1,69 euro. Formaggio Paprinjak della Pashka Sirana 200 grammi a 3,99 euro. E prosciutto del Carso affettato 100 grammi a 2,89 euro. Ammorbidente Ornel in diverse profumazioni a soli 1,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, l'onza di maiale disossata a 3,99 euro al chilo e filetto di pollo a 5,99 euro al chilo. Per rendere migliore la tua giornata, Jadranka Trgovina.
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi a quest'ora con il giornale radio della giornata del giovedì 30 luglio. Oggi è la giornata internazionale dell'amicizia. Il sole è sorto alle 5:47 minuti e tramonterà alle 20:30. Il giorno dura oggi 14:43, la notte 9:17. La Chiesa Cattolica festeggia San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa. È un pensiero dedicato a un amico. Un amico è colui che entra quando il resto del mondo esce. E queste sono le attualità locali. Da oggi nuova linea traghetto merci Lussin Piccolo Unie su Saxansego. Da oggi entra in servizio per la prima volta la nuova linea traghetto merci Lussin Piccolo Unie Sansego e ritorno, istituita su iniziativa della città di Lussin Piccolo in collaborazione con i comitati locali di Unie Sansego. La nuova linea è destinata al trasporto di merci, materiali da costruzione e altri beni necessari e rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dei collegamenti tra le comunità in solari. La città di Lussin Piccolo sottolinea che continuerà a sostenere l'istituzione di una linea traghetto attiva tutto l'anno e l'inclusione di Veles Rakan era l'istituzione di una linea traghetto attiva tutto l'anno.

rivolto un avviso a residenti, turisti e gestori di alloggi turistici a causa del crescente numero di droni che sorvolano il paese e le proprietà private. Si ricorda che per la vicinanza dell'aeroporto di Unie, gran parte dell'isola si trova in uno spazio aereo soggetto a restrizioni, dove l'uso dei droni è limitato o vietato. Lo stato dello spazio aereo può essere verificato sulla mappa ufficiale del portale AMC del controllo del traffico aereo croato. Si avvisano turisti, residenti e visitatori di non concedere questi voli con i droni, perché è successo anche nella Baia di Cigale qualche giorno fa e c'erano molti molti bambini. Ecco, sappiamo tutti che non tutti hanno buone intenzioni. Dunque, residenti e visitatori sono invitati a rispettare le norme vigenti, poiché il volo di droni in prossimità degli aeroporti, sopra le aree abitate o la ripresa di proprietà private senza autorizzazione, particolarmente di persone e bambini, può comportare violazione della normativa e sanzioni amministrative. Un appello particolare rivolto alle fitacamere affinché informino i propri ospiti sulle regole di utilizzo dei droni e li invitano a non decollare da terrazze o cortili privati e a non sorvolare le spiagge e centri abitati. Si avverte inoltre che ogni futuro caso di volo non autorizzato sopra proprietà private o spiagge sarà documentato o segnalato alle autorità competenti, compresa l'Agenzia Croata per l'Aviazione Civile e la stazione di polizia di Lussinpiccolo. Secondo concerto della 20ª rassegna musicale di Sansego. La 20ª edizione della rassegna musicale di Sansego prosegue con il secondo concerto intitolato Afriku Vole Zili Svi, l'Africa ama tutto il mondo, che propone un originale incontro tra musica classica e ritmi ispirati all'Africa. Il programma comprende opere di Camille Saint-Saëns e Claude Bolling, interpretate da rinomati musicisti croati e internazionali. Il concerto si terrà questa sera alle ore 20:30 sul piazzale davanti alla chiesa parrocchiale di San Nicola a Sansego. Al via i giochi sportivi per bambini a Chunski. A Chunski prendono il via i giochi sportivi per bambini aperti ai partecipanti di tutte le età. I bambini possono gareggiare in due discipline tradizionali, bocce e alca, nell'ambito del programma estivo dedicato ai più piccoli. Le gare si svolgeranno oggi alle ore 18 al frantoio Torac di Chunski. Il guitar trio Elogio, protagonista delle serate musicali di Ossero. La 51ª edizione delle serate musicali di Ossero prosegue con il concerto del guitar trio Elogio, formato dai chitarristi Petri Cecu, Pedro Ribeiro Rodriguez e Tomislav Vukšić. Il pubblico potrà ascoltare un programma ricco di opere di importanti compositori, tra cui la prima esecuzione del brano del giovane compositore croato Šimun Charlie Botica e un arrangiamento della suite del balletto e l'amor brujo di Manuel de Falla. Il concerto avrà luogo oggi alle ore 21 nella ex cattedrale di Ossero e i biglietti sono disponibili sui siti Entrio e ossorfestival.eu. Prosegue questa sera la rassegna del cinema italiano a Lussinpiccolo. La nona rassegna del cinema italiano continua questa sera con la proiezione della commedia italiana Notte prima degli esami 3.0, diretta da Tommaso Renzoni e interpretata tra gli altri da Sabrina Ferilli. Il film racconta con ironia le vicende di un gruppo di maturandi alle prese con gli esami finali, tra amicizie, amori e situazioni divertenti. L'ingresso è gratuito e la proiezione inizierà questa sera alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussinpiccolo. Dai nostri vicini di casa, a Cherso, questa sera al teatro in piazzetta il cabaret Uomini Balcanici. La 20ª edizione del teatro in piazzetta prosegue questa sera con uno spettacolo dedicato al pubblico adulto. L'attrice Monica Romic porterà in scena il cabaret Balkanski Muškarci, Uomini Balcanici, uno spettacolo satirico che affronta con umorismo i rapporti umani, gli stereotipi e le situazioni della vita quotidiana. Lo spettacolo inizierà questa sera alle ore 21 in piazza Piazzetta a Cherso. Giochi estivi di Neresine, proclamati vincitori questa sera il torneo di calcetto. Nell'ambito dei giochi estivi di Neresine, ieri si sono svolti la corsa di Neresine all'Opari e il torneo di street basket. Nel torneo di street basket ha vinto la squadra Amigo davanti a Žeželjovi Unuci Aveli. Nella gara podistica maschile il successo è andato a Boris Grijep, seguito da Pavle Varinac e Jernej Bizjak in campo.

0: femminile ha vinto Lotti Grieb davanti a Leonie Sophie Steltman e Marit Grieb. Il programma prosegue oggi alle ore 19 con il torneo di calcio a 5 sul campo della scuola di Neresine. Domani Ibriza Jusic in concerto alla Bardina di Lusin Piccolo. Uno dei più celebri cantautori croati, Ibriza Jusic, si esibirà domani nella suggestiva cornice della Bardina, la scalinata conosciutissima di Lusin Piccolo. Il pubblico potrà vivere una serata all'insegna delle sue canzoni senza tempo, in cui poesia, chanson e atmosfera mediterranea si fondono nello stile che da decenni contraddistingue l'artista. Il concerto fa parte del programma estivo dell'ente del turismo della città di Lusin Piccolo e si svolgerà in uno dei palcoscenici all'aperto più caratteristici dell'isola. Il concerto di Ibriza Jusic si terrà domani 31 luglio alle ore 21 alla Bardina di Lusin Piccolo. Un caffè con l'artista nell'ambito delle serate musicali di Lubenizze. Nell'ambito della 37esima edizione delle serate musicali di Lubenizze, domani si terrà l'incontro con gli artisti intitolato Un caffè con l'artista. I visitatori avranno l'opportunità di conoscere il violinista Marco Graziani e il pianista Krešimir Starčević, conversare con loro sulla musica, sul loro percorso artistico e sul programma del festival di quest'anno. L'incontro si svolgerà domani 31 luglio alle ore 11 presso il Palazzo Moise a Cherso. Gli scienziati sempre più vicini alla possibilità di rigenerare l'udito. La ricerca scientifica sta compiendo importanti progressi nello sviluppo di terapie che in futuro potrebbero consentire di recuperare l'udito nelle persone che lo hanno perso a causa del danneggiamento delle cellule sensoriali dell'orecchio interno. Gli studi più recenti indicano che la chiave potrebbe essere la trasformazione delle cosiddette cellule di sostegno della conclea in nuove cellule sensoriali responsabili dell'udito. Nell'uomo queste cellule non si rigenerano spontaneamente, motivo per cui la maggior parte delle forme di perdita permanente dell'udito è oggi irreversibile. Negli ultimi anni, tuttavia, gli scienziati hanno individuato una combinazione di proteine regolatrici che negli esperimenti su topi stimola la formazione di nuove cellule uditive in modo molto più efficace rispetto ai metodi precedenti. Sebbene i risultati siano molto promettenti, la ricerca è ancora in fase sperimentale. Gli esperti sottolineano che sarà necessario sviluppare ulteriormente queste tecniche affinché le nuove cellule maturino completamente, si colleghino al nervo uditivo e trasmettano correttamente i segnali sonori al cervello. Navigazione sicura 2026. Nell'ambito dell'Operazione Nazionale di Controllo Rafforzato del Traffico Marittimo Navigazione Sicura 2026, svolta ieri dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, sono state effettuate 382 ispezioni, durante le quali sono state accertate 182 violazioni delle norme. All'operazione hanno partecipato 115 ispettori delle Capitanerie di Porto con 35 unità navali, che hanno percorso oltre 1.440 miglia nautiche. Sono state comitate sanzioni per un importo complessivo superiore a 79.000 euro, mentre quasi 45.000 euro sono stati riscossi direttamente sul posto. I controlli hanno riguardato la documentazione delle imbarcazioni, l'abilitazione degli equipaggi, il sovraccarico delle navi passeggeri, il noleggio delle unità, la tutela del mare e il rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti gli utenti della navigazione. Nel corso dell'operazione il personale delle capitanerie ha inoltre effettuato diversi trasporti sanitari urgenti. Dal Ministero sottolineano che l'obiettivo dell'iniziativa, oltre a sanzionare i trasgressori, era soprattutto quello di sensibilizzare sull'importanza della navigazione sicura nel pieno della stagione turistica. Almanacco del giorno 30 luglio. Nel 1932, primo cartone animato a colori. Nel 1971, programma Apollo, Apollo 15, atterra sulla Luna. Tra i nati famosi, nel 1947, Arnold Alois Schwarzenegger, attore statunitense di origini austriache. Nel 1974, Hilary Swank, attrice e produttrice cinematografica statunitense. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Come di solito con un pensiero, Il vero sacrificio si consuma in silenzio, senza pubblico e senza applausi. Le persone per bene fanno del bene e restano anonime. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Sereno, soleggiato, vento debole da nord-ovest, mare quasi calmo, visibilità ottima. Indice raggi ultravioletti 8, allerta rosso, l'ondata del caldo è al suo apice. Per domani e fino alla fine della settimana e l'inizio della settimana prossima continua molto caldo, soleggiato senza nuvole, mare quasi calmo, vento debole da nord-ovest e temperature ancora in lieve aumento.
1: E il notiziario.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con questo breve notiziario serale. Oggi è il 30 luglio, giovedì, con voi Ileana. Oggi si festeggia la giornata internazionale dell'amicizia. Chi trova un amico trova un tesoro, dice la canzone. Il sole è sorto alle 5:47 minuti e tramonterà alle 20:30. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Pietro, crisologo, vescovo e dottore della Chiesa. E queste sono le attualità locali. Da oggi entra in servizio per la prima volta una nuova linea di traghetto merci Lussin Piccolo Unie Sansego e Ritorno, istituita su iniziativa della città di Lussin Piccolo in collaborazione con i comitati locali di Unie Sansego. La nuova linea è destinata al trasporto di merci, materiali da costruzione e altri beni necessari e rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dei collegamenti tra le comunità insulari. Avviso per i voli illegali, particolarmente a Unie ma anche a Lussin Piccolo. A Unie è stato rivolto un avviso a residenti, turisti e gestori di alloggi turistici a causa del crescente numero di droni che sorvolano il paese e le proprietà private. Si ricorda che per la vicinanza dell'aeroporto di Unie gran parte dell'isola si trova in uno spazio aereo soggetto a restrizioni, dove l'uso dei droni è limitato o vietato. Residenti e visitatori sono invitati a rispettare le norme vigenti poiché il volo di droni in prossimità degli aeroporti, sopra aree abitate o la ripresa di proprietà private, di spiagge, di altri spazi senza autorizzazione può comportare violazioni della normativa aeronautica e sanzioni amministrative. Un appello particolare rivolto agli affittacamere affinché informino i propri ospiti sulle regole vigenti. Non si fanno dunque riprese su persone, particolarmente non su bambini. È successo anche nella Baia di Cigale giorni fa, un gruppetto di bambini è stato ripreso con un drone di un turista straniero. I cittadini sono pregati di reagire subito a persone perché si sa che queste cose non si possono fare. Dunque anche noi come cittadini, come residenti, come locali dobbiamo reagire e avvisare subito le autorità. Secondo concerto della 20ª rassegna musicale di Sansego. La 20ª edizione della rassegna musicale di Sansego prosegue con il secondo concerto intitolato Afriku Voli Zili Svit, che propone un originale incontro tra musica classica e ritmi ispirati all'Africa. Il concerto si terrà questa sera alle ore 20:30 nel piazzale della chiesa parrocchiale di San Nicola a Sansego. Il guitar trio Elogio, protagonista alle serate musicali di Ossero. La 51ª edizione delle serate musicali di Ossero prosegue con il concerto del guitar trio Elogio. Il concerto avrà luogo questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero. Luogo questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale di Ossero.

0: Questa sera alle ore 20:30 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Giochi estivi di Neresine, proclamati vincitori, questa sera è il torneo di calcetto. Nell'ambito dei giochi estivi di Neresine, ieri si sono svolti la corsa da Neresine a Lopari e il torneo di street basket. Il programma prosegue questa sera, è già iniziato alle ore 19 con il torneo di calcio a 5 sul campo della scuola di Neresine. Il torneo continuerà anche domani, mentre semifinali e finali sono in programma sabato sera. Domani i Brizajusic in concerto alla Bardina di Lussin Piccolo. Uno dei più celebri cantautori croati, i Brizajusic, si esibirà domani nella suggestiva cornice della Bardina di Lussin Piccolo, la nostra bellissima scalinata. Il pubblico potrà vivere una serata all'insegna delle sue canzoni senza tempo, in cui poesia, chanson e atmosfera mediterranea si fondono nello stile che da decenni contraddistingue l'artista. L'inizio è domani alle ore 21 sulla scalinata del Bardina.
1: Previsioni del tempo.
0: Previsioni meteo per domani, l'ultimo giorno del mese di luglio di quest'anno. Molto caldo, soleggiato, senza nuvole, mare quasi calmo, vento debole da nord-ovest, indice raggi ultravioletti per domani anche previsto, 8 dunque molto alto, allerta rosso, l'ondata del caldo è al suo apice. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui con un pensiero. Nella vita bisogna avere tre cose: l'umiltà di non sentirsi superiori a nessuno, il coraggio di affrontare qualsiasi situazione e la saggezza di tacere davanti alla stupidità di certe persone. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: È il notiziario.

0: Ono mali gajba, a mali svraka, a znaš kaj mali svraka ovo u utrini, jevo. Mali svraka iz utrina, mali ud, mali, veli frero, kaj da ti radi, mim ti ma, a veli frero, nika, mali ud, meni, ja rekao, kaj si moraj, veli, pa spikalo sam ga.
1: A mali spikalo ga,
2: a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali, a mali